0: Dovreste farla correre, come al vero, dovreste farla
1: correre.
0: No, vai a dopo. No, vai a stare, vai a stare.